Facendo guardosi, amichita, rosi, Elisa, questa mia, querida figlia, che l'ho potuto incontrare, ho potuto incontrare, ho potuto incontrare di prela, mi sono sfidato di farmi, mi chiede il fantala, quando mi la sveglia, non la vi manchi, o morirò. Che voy a hacer? Que sea mi mayor encontrar a mi hija.

sembra Guarnuti, ma mi dica Ruti, mi dica, mia, vieni mia figlia, che non puoi incontrare, ma tutto il mondo, che te la pensavo di pera, mi sono sfidato di farmi, mi chiede in fantala, quando mi dia sveglia, non la vi manchi, io morirò. Mira tus cosas, tutto, aquí, mira, definitivamente, con la pared. Venía a buscar la prima y ya no